0: 今晚咁夜都未翻，啊，大仔鬼魂，一定要忍，等我瞓咗佢就翻噶啦。好，等我炸粉嘅啦。仔又喊添咯，
1: 哎呀，阿妈翻咗嚟啦，你唔好嘈啦。
0: 顶，我仲唔等到你？唉，我都唔知成晚等你几耐噶啦，快啲凑掂个仔，吓丢低佢埋嚟我住啦。
1: 哎呀，你咪喐手喐脚啦你。
0: 哦，咁你而家有仔就唔理我啦噃，吓？
1: 我唔理你又点啊？

0: 咁你又使乜咁惊啫？
1: 我又唔惊我，佢拉我去见阿玉皇啊嘛，咁你话吓唔吓死我啊？咁所以我俾佢吓醒，咁我咪揽住阿德兰你叫救命咯。
2: 哦，原来真系发梦嘅。
0: 哈、啊！你成日挂住个嫦娥，所以你日有所思就夜有所梦嘅啫。好啦好啦，无谓讲多啦，我哋开始登陆月球吧啦。
2: 系啦，唔好讲咁多啦，快啲啦。
1: 嗱、啊，阿德兰啊，喂喂，
0: 咩啊？
1: 你改先啦，嗱，等我伸张梯俾你啊吓。
0: 真系，好，又等我落去先啦，你跟住嚟啊。